Noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci vanno a cuore, noi ci v